via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Un genuès que els fa llastrada, e fa qui oltre con la spada. Staca atenta, o a cantanca, staca atenta i giacca ple. Que te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, che domande in scusa, a passa fus. Per pagura che il gescapa, la teie in ciù da una cosa. Ma cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna.

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

tu saresti qui con me. Ma un orologio stretto intorno al polso mi ricorda che a mezzanotte verrà un nuovo